0: Exigere a tutti i sacrifici di Maria Vittoris,
1: gloria e gloria in nome di Sui,
0: aiutami a tutti i nostri, tutti i suoi inglesi e i suoi santi.

tutti i potenti e ad Maria San Perugini, e ad Michele Arcangelo, e ad Antonio Battiste, Santi Apostoli rispetto a Paolo, a Luo Santi Sergio Pater, per Casanini Scudifazio e per le opere, nella culpa, nella culpa, nella massima culpa, e per il futuro di ad Maria San Perugini, e ad Michele Arcangelo, e ad Antonio Battista, Santi Apostoli rispetto a Paolo, come Santo Sergio Pater. Ora come gli anni di nostro.